Tu caribu tra mi chianto. Antananarivo, racco funna ci mi chiaccio.

0: sing ma.
1: I awara.
0: Azanina sanera.
1: I azanina sanera.
0: Karaguram sing ma.
1: Asani.
0: Azatoan sanera.
1: I azatoan sanera.
0: Karaguram sing ma.
1: I.

0: basta uno per dirti. E la io la ragazza non tassa di. A una fandia?
1: Perché quando
0: si scusava, sa per la pia.